lettere d'amore con le parole di Prevea. E tu ridevi del mio cuore, io ricoppiavo Apollinea. Tu che non hai capito niente, te ne vantavi, ora lo so. Scrivevo il nome.

Hai certe salite suggerendoti pianura. Se fosse mai esistita un'altra vita, per ritornare sui nostri passi e per ritrovare la pace che non c'è.